Nyagi poli kapura semboramba. Unyatino lala mama. Nyagi popoli punya sembo. Dajango mukwayo era nyati joramba. Nyago kina koko nyasembo. Ngomu kwayo era nyasembo ramba. Nyago sito kale nyasembo piny maber. Ngomu kwayo era nyasembo ramba. Kata kakoso niti wena wea mama. Nyatumo kwayo ngono nyati joramba. Ayina koso nino kachopo sigoku mama. Ya tumo kwayo ngono nyasembo.

tena. Wapimi kodokea dokta vende sito maver. Wapimi kodokea jaka jimbo sito maver. Dokta sito maver, kuminyo baku.

Bollywood chavera ko tuo gache chobo kizuma. Bollywood chavera ko tuo gache chobo kizuma. Happy to a chobo kizuma di moa. Nyambani wur kisi ko tuo gache chobo kizuma. Nyambani wur kisi ko tuo gache chobo kizuma. Gache chobo kizuma di moa.

suara viola da Kisumu. Ai ai, o Kenya era Wood Pamela, Gibobo Kun, ai Wood Kasule. Champion Pesa, Imosona Frank, Odi Wood Komala, Mosona Masera, Ochibo Kalausi.

Ata mama rosa na ni duwo. Ami nyaro nduzo di duari gala. Nyangi minu a duari gala. Ano samu kelo ko ndo kuturi anyo muendo. Ajo di baba dengo goyo kura di penyo endo.

nyango mag mari. Miyo nyango mag mari. Otieno mag mari. Odhiambo mag mari. E alamar komradhi e bunyanya kacho ada. Kachago di kasera nowacho ni kwai nowai mna kacha ni ye.

chimo. Era un chimo che mollo che io si vero madongo. Che io si vero madongo. Pesa poco gi. Che smatto poco gi. E non mi amparo era ma co.

chulo mapenzi. Ognuno di uno era di chulo mapenzi. Pegno vero cagne che uso mapenzi. Pegno vero cagne che uso mapenzi. Pongate siri.